che fu? Si ritrovò nella cappella questo paniere, tu lo conosci? Certo!

del pranzo del pittor avrà pranzato. Nella cappella non ne avea la chiave, né contava pranzar, disse gli stesso, ond'io l'avea già messo. Al